0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in

non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

cuore rallenta, la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi,

nascosto nel pan, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano,

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto.

le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come una pina, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in buco

Che bella cosa i numeri. Puoi contare all'infinito, non finiscono mai. Ma in quel mondo fatto di più e meno, divisioni e moltiplicazioni, per non parlare poi delle equazioni, ci sarà sempre lui, il più affascinante dei numeri. Quello zero che nel suo apparire insignificante può essere tutto.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni.

i più autentiche, quelli dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore.

cambi mai. Ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso, perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire.

Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

E poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto. Tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra. Lì, dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremo di esistere.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Benvenuti a AM1575 News, notiziari di France 24 e Radio Centrale Milano per sabato ottobre 2026 in podcasting, sulle onde medie e su France OG. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Inizia dalla Francia Lega delle Nazioni anche sconfitti dall'Italia. La Blues sperano segnali incoraggianti venerdì 2 ottobre al Stade de France. La Francia ha pareggiato 1-1 contro. Italia nella fase a girone della Lega delle Nazioni, regalando ai tifosi una serata di delusione dopo la prima in casa del nuovo allenatore, Zinedine Zidane. Dopo le vittorie difficili in Turchia 1-0 e il successo più convincente in Belgio 1-0, i Blues hanno incontrato il primo intoppo di questa era. Zidane, intervistato da TF1, ha dichiarato che la squadra meritava di più e che, ben deluso di non aver conquistato i 3 punti, il contenuto è buono, il pressing e i duelli 1-1 sono stati esemplari. Il suo appunto è stato condiviso dal tecnico Jeremy Jacquet. È sottolineato la rapidità con cui i giocatori hanno interiorizzato il nuovo schema di pressing alto, nonostante i continui cambi di formazione. Il difensore Maxence Lacroix ha avvertito un'evoluzione nella comprensione delle indicazioni di Zidane. Fronte offensivo, però, la Francia ha faticato a creare occasioni reali contro una difesa italiana ben organizzata. L'attacco ha mostrato carenze di spontaneità, in centro attaccanti spesso incastrati e incapaci di mettere in difficoltà il portiere Gianluigi Donnarumma. E lui ha spiegato che contro l'Italia bisogna prendere gli spazi. Ma la squadra è rimasta bloccata da un blocco difensivo a 5, che ha limitato le opportunità di penetrazione. L'unico punto a favore dei francesi è stato il tiro da fuori area di Michael Olise, che ha colpito la lucerna, alimentando l'entusiasmo dei tifosi. Tuttavia, le occasioni sono rimaste scarse e al 48esimo minuto un rigore calciato da 0-2 è stato respinto da Donnarumma. Zidane ha difeso il rendimento di Ousmane Dembélé. Nonostante il ruolo di punta non gli abbia permesso di influire decisamente sulla partita, il selezionatore ha elogiato la sua presenza in campo, definendola ovunque e senza grandi critiche. Altri giocatori, come Pierre Kalou, hanno riconosciuto la difficoltà di trovare spazi contro la linea difensiva italiana, pur apprezzando lo sforzo difensivo dei propri compagni. Il sentimento generale nel gruppo è che, nonostante il risultato, la squadra sia sulla buona via. Come ha sottolineato Desiree Due, i Blues sono capaci di creare pericoli, ma devono migliorare l'efficacia contro avversari solidi. Info 3-10-2-26 fact check by Gemma Four. Per abbassare i prezzi dei carburanti, i paesi del G7 libereranno fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, annuncia Emmanuel Macron. Il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso, nella riunione del G7 tenutasi venerdì 2 ottobre, una serie di decisioni volte a contenere la recente impennata dei prezzi dei carburanti. Ha annunciato che i paesi del gruppo metteranno a disposizione fino a 100 milioni di barili di scorte strategiche di diesel e di petrolio greggio entro i prossimi 4 mesi. Operazione coordinata con l'International Energy Agency, IEA. Nel suo comunicato, Macron ha sottolineato che la scelta è coordinata e mirata a ridurre la pressione sui prezzi alla pompa, soprattutto per il diesel, la cui domanda è stata amplificata dalle tensioni in Medio Oriente. Ha inoltre affermato che non verranno imposte limitazioni o divieti di esportazione tra membri del G7. Il presidente francese ha confermato l'annuncio con un tweet in cui ha dichiarato: abbiamo deciso di rendere più accessibili le riserve strategiche e di rilasciare i rifornimenti di diesel e di petrolio greggio sotto la supervisione. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato Blackout Ilsmith, finendola un'azione molto sensata da parte dell'Europa nel prelevare dalle proprie scorte per far calare i prezzi. Trump ha precisato che non è mai stata sul tavolo l'idea di vietare l'esportazione di diesel verso l'Unione Europea, rispondendo così a questioni sollevate da un giornalista dell'AF. Il provvedimento arriva in un contesto di prezzi in crescita, alimentato dalle guerre in Medio Oriente e da una domanda globale di energia in costante aumento. Nel marzo scorso, stati membri dell'UE avevano concordato di liberare gradualmente 400 milioni di barili di petrolio dalle proprie riserve strategiche, ma fino ora solo una parte di queste quantità è stata effettivamente immessa sul mercato. Scorze essenziali di diesel dovrebbero quindi essere messe a disposizione nei prossimi 20 giorni, con l'obiettivo di diluire la tensione sul mercato mondiale e di dare sollievo ai consumatori europei. Funcinfo, 2 ottobre 2026, fact check by Gemma Fuor. Editoriale di Rachel. Il grande spettacolo del verso basso, ma non tanto. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Però ama i numeri grandi, soprattutto quando servono a mascherare l'incapacità di risolvere un problema. Libereremo fino a 100 milioni di barili in 4 mesi. Annuncia il presidente con la sicurezza di un prestigiatore che tira fuori un coniglio dal cilindro e il pubblico applaude. Ma nessuno ha idea se il coniglio sia reale o di peluche. Eppure la frase è una di quelle che fanno vibrare i titoli. Fino a... perché non esattamente 100 milioni? Sotto 4 mesi. Perché non... entrambe le settimane? Da dove nasce la certezza che questi barili, una volta versati sul mercato, possano davvero far crollare la spesa alla pompa? Quando il più grosso peso sui prezzi è costituito da tasse, margini e speculazione. Cameo di Donald Trump non fa migliorare la sceneggiatura. Un ex presidente americano che approva la mossa europea. Ma se fosse una teoria della relatività, l'Europa ha fatto bene a prendere da se stessa. Il colpo di scena di una non limitazione delle esportazioni. È quasi comico. Quando bastano le rigide quote dell'UE per dimostrare che il mercato è una giostra di regole più che di libertà. Alla fine, restiamo con la domanda più pressante ai consumatori, stanchi di sentir parlare di barili volanti, vedranno davvero la pompa scendere di qualche centesimo, o dovranno continuare a contare i centinaia di euro sui loro stipendi? Se il vero problema è la politica dei prezzi, allora l'ultimo barile rilasciato sarà solo un altro aneddoto in una cronaca di illusioni, Juan del Giorno. Un monaco chiese al maestro, se il G7 rilascia 100 milioni di barili, la benzina scenderà davvero nelle nostre auto? Il maestro rispose, il barile è un eco che riecheggia nelle autorità, ma il prezzo è un'ombra che dipende dal sole della domanda. Uno può svanire, l'altro rimane finché la gente è sete. Allora il monaco insistette. Se le scorte sparissero, quale sarà il vero prezzo del carburante per l'uomo comune? Il maestro sorrise e disse, il vero prezzo è la pazienza di chi attende in fila con un... L'ironia è che la ricchezza più grande è aprire il rubinetto della speranza senza pagare il conto. Ma torniamo alle notizie. Il timore della BCE deve salvare la Francia dalla crisi del debito per evitare il contagio nella zona euro. La Banca Centrale Europea corre il rischio di essere trascinata nel vortice della crisi obbligazionaria francese, mentre l'aumento dei rendimenti obbligazionari intensifica le pressioni sui responsabili delle politiche monetarie. Il timore è che lo strumento di stabilizzazione creato nel 2022, Instrument of Protection delle Transmissioni P, finisca col finanziare il deficit di uno Stato membro, in questo caso la Francia, violando la sua missione originaria. Nel discorso lo spread tra i titoli di Stato tedeschi e francesi a 10 anni ha toccato il livello più alto dal 2011, facendo lievitare i rendimenti francesi verso il 5%. Il picco ha scatenato una crescente speculazione su un eventuale intervento della BCE mediante l'IPIT, l'istituto concepito per assistere l'Italia durante la sua crisi obbligazionaria e per garantire una trasmissione uniforme della politica monetaria. E tutto l'area euro. Il meccanismo dell'IPT permette all'istituzione di acquistare obbligazioni sovrane quando i mercati mostrano dinamiche ingiustificate e disordinate, ritenute una minaccia alla trasmissione della politica monetaria. La domanda ora è se tale strumento possa essere attivato per la Francia, il cui spread si avvicina nuovamente a soglie non viste dal 2012. E se ciò possa impedire una possibile contagiosità verso altri paesi dell'Eurozona, come l'Italia, cui esposizione al debito rimane elevata. Principale stratega di Danske Bank, Piet Christiansen, commentato a Bloomberg che l'allargamento della contagiosità è giustificato dalla posizione di bilancio e dall'incertezza politica, aggiunto che l'intervento della BCE è complesso. se ostacola la trasmissione della politica monetaria. Ma è compito della BCE intervenire, se no lasciamo che il mercato fissi i prezzi senza interventi. Gli esperti sottolineano che un eventuale rialzo dei tassi francesi è in parte attribuibile a una gestione delle finanze pubbliche poco efficace. Tuttavia, il ricorso all'OBT sarebbe ammissibile solo se il mercato fosse considerato disordinato. Un'inflazione di questo tipo rischierebbe di essere percepita come un finanziamento mirato del debito sovrano, in contrasto con le regole della BCE. Finora i decisori politici non hanno espresso una posizione chiara. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha ribadito che l'obiettivo unico della BCE è stabilizzare l'inflazione intorno al 2%. Nel frattempo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso ottimismo a Dublino il mese scorso, quando lo spread era più contenuto, ma ha anche riconosciuto le pressioni crescenti sulla Francia. Il dibattito resta aperto. Il possibile intervento della BCE con l'APIT appare sempre più probabile per evitare un contagio più ampio. Comporterebbe un delicato equilibrio tra il rispetto delle regole monetarie e la necessità di stabilizzare i mercati obbligazionari europei. FM Business, 2 ottobre 2026, fact check by Gemma Four. Una bella complicità. Caroline di Monaco e sua figlia Gabriella optano per silhouette quasi identiche. Eleganti e luminose. Per la visita di Stato del presidente italiano Sergio Mattarella e della consorte Laura Mattarella, che è tenutasi venerdì 2 ottobre 2026 a Monaco, la principessa Charlene e la piccola Gabriella hanno scelto un look unico e coordinato. Charlene ha sfoggiato un tailleur pantalone in tonalità crema, completato da eleganti décolleté beige con tacco a spillo, mentre Gabriella ha indossato un completo rosa cipria, composto da giacca corta a collo rotondo e pantalone diritto. Guido, abbinati a ballerine dello stesso colore. Le due silhouette, leggere e luminose, hanno sottolineato la consapevolezza stilistica che sembra tramandarsi nella famiglia principessa. La scelta di abiti coordinati ha confermato, ancora una volta, del gusto condiviso tra madre e figlia per le linee eleganti e i toni delicati. Dalla 2:10-2:26, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 3 ottobre 2026 su Francia Oggi. Come in, casting, e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'allarme BCE è la crisi del debito francese potrebbe trascinare l'eurozona. Il giudizio sulla sostenibilità del debito della Francia è diventato il tema centrale della BCE, che avverte di un possibile contagio nella zona euro. Gli obbligazionisti hanno reagito con un rialzo dei tassi a lungo termine, fingendo il differenziale rispetto ai titoli tedeschi a livelli record. Gli analisti temono che l'aumento dei rendimenti renda più costoso il finanziamento di altri paesi con problemi fiscali simili, minacciando la stabilità del mercato obbligazionario europeo. Il governo francese deve ora bilanciare la necessità di riforme strutturali con la pressione dei mercati per evitare un deterioramento della fiducia internazionale. Si sette libera riserve di diesel per contenere l'impennata dei prezzi dell'energia. Il gruppo dei paesi del G7 ha concordato di mettere sul mercato milioni di barili di diesel e di carburante per contrastare la stretta dell'offerta causata dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente. La decisione, presa in seguito all'insistenza del presidente statunitense, di far scendere i prezzi al consumo in Europa e a stabilizzare i mercati dei trasporti. Esperti energetici avvertono che l'intervento è temporaneo e che sarà necessario un più ampio coordinamento tra le nazioni produttrici per garantire la sicurezza del loro approvvigionamento a lungo termine. La resistenza contro i data center minaccia l'espansione dell'IA a livello globale. Le comunità di diversi continenti, dall'Europa all'Asia, stanno opponendosi alla proliferazione dei grandi data center richiesti dall'esplosione dell'intelligenza artificiale. Proteste si concentrano sui costi ambientali, sulle richieste di energia elettrica e sull'impatto sul territorio. I gruppi attivisti denunciano che la corsa al calcolo ad alta velocità sta creando disuguaglianze di sviluppo tra le regioni, lasciando indietro le aree più povere. Le aziende tecnologiche stanno cercando soluzioni più sostenibili, ma il dibattito pubblico indica che la crescita dell'AI potrebbe essere rallentata da pressioni sociali sempre più incisive. Per Tirans artificiale evoluzionano le professioni di Wall Street, le piattaforme di trading stanno integrando algoritmi avanzati per automatizzare operazioni che prima richiedevano l'intervento di analisti umani. Questa trasformazione ha già ridotto i tempi di esecuzione degli scambi e aumentato la precisione delle previsioni sui mercati. Tuttavia, gli esperti sottolineano che la crescente dipendenza dall'IA sta creando nuove competenze richieste ai professionisti finanziari, per cui la capacità di gestire modelli di rischio basati su dati non strutturati. Le banche di investimento hanno avviato programmi di formazione intensiva per adeguare i propri dipendenti al nuovo panorama tecnologico. L'unità AI di SpaceX si trasforma in un operatore di cloud computing. La divisione dedicata all'intelligenza artificiale di SpaceX ha annunciato la creazione di una piattaforma cloud pensata per fornire capacità di calcolo a bassa latenza per applicazioni critiche. La mossa segue la crescente domanda di infrastrutture AI da parte di aziende che necessitano di elaborare grandi volumi di dati in tempo reale. Il nuovo servizio sfrutta la costellazione di satelliti per garantire connettività globale, permettendo di ridurre i costi rispetto ai tradizionali data center terrestri. Gli osservatori di mercato vedono questa iniziativa come un potenziale punto di svolta nella competizione tra i grandi fornitori di cloud. La SEC ha lento le norme sui crypto per stimolare l'innovazione. La Commissione per i titoli statunitense ha introdotto una serie di modifiche alle regole che regolamentano gli asset digitali, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari basati su blockchain. Le nuove disposizioni riducono i requisiti di registrazione per le offerte di token, consentendo alle startup di raccogliere capitali più rapidamente. L'azione arriva dopo mesi di pressione da parte dell'industria e ha sostenuto che la normativa rigida stava soffocando l'innovazione. Gli osservatori avvertono che, pur incentivando la crescita, la deregolazione potrebbe aumentare i rischi di frodi se non accompagnata da controlli adeguati. Il conflitto in Ucraina spinge le forze russe a intensificare gli attacchi a Kiev. Le ultime settimane hanno visto un rafforzamento delle operazioni di artiglieria e di drone da parte delle truppe russe nella capitale ucraina. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture civili, provocando interruzioni di energia e danni a edifici residenziali. Le autorità locali hanno segnalato numerosi feriti e un aumento delle persone sfollate verso le zone più sicure della città. Gli alleati occidentali hanno condannato l'escalation, mettendo ulteriori sanzioni e un maggior supporto militare all'Ucraina per contrastare la pressione russa. Il nuovo impulso del G7 sui depositi di diesel mira a stabilizzare i mercati europei. Il piano congiunto dei paesi del G7 di rilasciare Third Strategic di diesel rappresenta una risposta coordinata alla crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina. Le autorità hanno annunciato un rilascio graduale di tonnellate di carburante per evitare shock improvvisi sui prezzi. Il provvedimento è stato accolto favorevolmente dai sindacati dei trasporti, che temevano un aumento dei costi per le merci. Gli analisti ritengono che, sebbene l'intervento sia temporaneo, per dare tempo ai governi di negoziare forniture a lungo termine e ridurre la dipendenza dal petrolio russo. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 3 ottobre 2026 Parigi. Il cielo si distrugge tra sole e nuvole, mattina fresca, 13 gradi, solo a metà nuvoloso e vento debole di 15 km, le gocce non hanno ancora fatto capolino. Nel primo pomeriggio il termometro sale a 23 gradi. Il sole brilla ma il cielo si copre gradualmente e il vento si rinforza fino a 20 km. Il tardo pomeriggio coglie nuvole molto dense, temperature intorno ai 20 gradi e raffiche che sfiorano i 25 km con un lieve rischio di pioggia del 25%. La sera diventa più cupa, 20 gradi, vento leggermente più forte a 25 km e possibilità di pioggia al 25%. Durante la notte le temperature scendono a 17 gradi. L'interesse di 25 km e il rischio di pioggia sale al 30%. Secondo l'esperto Regis Crepe, le oscillazioni termiche sono tipiche di questo periodo autunnale. Monaco e Monte Carlo. Nebbia al mattino e sole a pranzo. Al risveglio la temperatura è di 22 gradi. Cielo è coperto, ma comincia a schiarire. Vento di 15 km/h e una probabilità di pioggia del 50%. Metà giornata, il termometro tocca i 25 gradi. Il cielo è molto nuvoloso e poi variabile, con vento che spinge a 30 km orari, ma senza precipitazioni. Nel tardo pomeriggio la temperatura scende a 21 gradi, il vento si attenua a 20 km e il cielo si fa più sereno, senza pioggia. La notte porta 20 gradi, vento moderato di 20 km e cielo quasi asciutto, ideale per una passeggiata sul lungomare. Milano, sole stabile e temperature sopra la media. La mattina apre con 19 gradi, cielo prevalentemente sereno. Vento quasi inesistente proveniente da nord-est a 4 km e nessuna pioggia. Il caldo si fa più intenso verso il mezzogiorno, raggiungendo i 23-24 gradi, con vento leggero da est, sud-est intorno ai 3-5 km e cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio la temperatura tocca al massimo della giornata, 25 gradi, vento molto debole di 4,5 km off da sud-sud-est e nessuna traccia di precipitazione. Al tramonto la quota scende a circa 22 gradi, il vento resta lieve e il cielo rimane sereno, perfetto per una serata in città. La notte si fa più fresca, 18-20 gradi, entro di 3-4 km da est, nord-est cielo ancora sereno, senza rischio di pioggia. Il commento di Daniele Berlusconi di 3BM Meteo sottolinea la stabilità dell'aria e le temperature leggermente superiori alla media storica per questo ottobre. Duoiala meteo di Rachel, caldo autunnale o colpevoli del cambiamento. Luigi ha toccato i 23 gradi a fine ottobre. Non è la prima volta. Gli anni 70 vedevano temperature simili a fine settembre. Se che qualcuno urlasse, cambiamento climatico. Monaco, con il 50% di pioggia al mattino e venti di 15 km di caldo. Ricordo le piogge torrenziali degli anni 80 che si attribuivano al buco nell'ozono. Milano, con i 25 gradi di picco e vento quasi inesistente, è una foto di un autunno normale degli anni 90. Pure i titoli si inventano all'istante, caldo record o tempesta di pioggia. Termometro in mente, la storia sì. Il passato ha già scritto questi numeri, ma la stampa li trasforma in dramma per vendere copie. Il giornalismo sensazionalista è in declino, come gli abbonati dei grandi quotidiani. Forse è il momento di dare spazio a una narrazione più sobria, anche se il meteo resta lo stesso. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, un cielo di Parigi che oscilla tra sole e nuvole, una brezza leggera che sfiora le torri. Il monaco chiese, e monaco? Zhao Shu concluse, una mattina a volta di... No, già, un pomeriggio che si apre al sole e il vento che sussurra segreti di mare. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è il 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in groove.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Thank you. Thank you very much, and welcome to the last night of our Albert Hall reunion. The band is very excited. I don't know what to tell you, but we're up on this one. We're really looking forward to it. There's some special people for us and the audience tonight, but you're all very special, actually. So thank you for being here. We're going to do some old songs, but we'll, with your encouragement... With your help.
1: Benvenuti ai NE 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano, per domenica 4 ottobre 2026, in podcasting, sulle onde medie e su Francia Oggi. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie della Francia Mattarella conclude la storica visita di Stato a Monaco il 3 ottobre 2026, il Presidente della Repubblica Sergio. Tahella ha concluso al Museo Oceanografico di Monaco la sua visita di Stato nel Principato, prima nella storia della Repubblica Italiana. Accompagnato dalla figlia Laura, il capo dello Stato è stato ospitato per due giorni dal principe Alberto II a quasi 70 anni dalla visita a Roma di Ranieri III e Grace Kelly. I discorsi finali sono stati ribaditi i punti chiave del rapporto bilaterale, la presenza della comunità italiana, costituisce un quinto della popolazione monegasca, le questioni ancora pendenti, se cagarsi i servizi aerei all'eccesso dei liguri alle cure mediche di Monaco, fino alla collaborazione nella lotta contro la criminalità economica, finanziaria e la tutela del Mediterraneo. 50 anni dall'accordo Ramoghe. La visita si è conclusa con una serata al Opera Garnier, dove la mezzosoprano Cecilia Bartoli ha cantato in un contesto che ha sottolineato impegno comune a favore del multilateralismo. Radio Nizza, 3 ottobre 2026. Leggi qui la trascrizione integrale dei discorsi Fact Check by Gemma Fattro. Il tasso di riferimento francese a 10 anni si avvicina al 5%. La crisi del debito spiegata. Il rendimento delle obbligazioni francesi avanti. Decennale ha toccato giovedì 1 ottobre il 4,90%. Sfiorando la soglia del 5%, il livello più alto dal 2002. Questo valore indica il rendimento richiesto dal mercato per acquistare un OAT Obligation Similar Bond Due. Tesor con scadenza a 10 anni e costituisce il termometro più seguito dell'andamento finanziario del paese. Sintetizza le aspettative degli investitori su crescita, inflazione e sostenibilità del debito. Le OAT sono semplici riconoscimenti di debito. Un investitore presta denaro allo Stato e quest'ultimo si impegna a restituire il capitale alla scadenza e a pagare un interesse periodico. Tasso a 10 anni non è il costo medio dell'intero debito pubblico. E nel 2023 si attesta intorno al 2,2% e dovrebbe salire a 2,5% nel 2027 e a 3,2% nel 2030 secondo le previsioni di Rexecode. Tuttavia, con la scadenza decennale, il mercato anticipa le condizioni future di finanziamento e, quando la domanda di OAT diminuisce, i prezzi scendono e i rendimenti aumentano. Il meccanismo è analogo a quello del mercato immobiliare. Un'offerta più ampia di obbligazioni porta a una riduzione dei prezzi, ma il flusso di cedole rimane invariato. Perciò il rapporto prezzo, cedola e quindi il rendimento cresce. Se gli investitori vendono in massa le OA, il prezzo si abbassa e il tasso sale quando la domanda è alta, poi il prezzo sale e il tasso scende. Il confronto con i due anni in cui si registravano tassi simili può trarre in inganno. Allora, la Francia aveva un debito pubblico di circa il 60% del PIL, quasi la metà di quello attuale. È salito al 19% alla fine del secondo trimestre del 2026. Inoltre, la crescita economica dell'epoca era più robusta, consentendo di assorbire più facilmente il peso del debito. Oggi, la combinazione di una crescita debole, una massa debitoria elevata e tassi alti crea una coppia mortale per le finanze pubbliche. Un ulteriore elemento di pressione è lo spread o white bond, ossia la differenza tra il rendimento francese a 10 anni e quello tedesco, considerato punto di riferimento nella zona euro. Attualmente la Germania emette a circa il 3,60% mentre la Francia a 4,90%, generando uno spread di 130 punti base. Nel 2002 lo spread era di appena 8,4 punti base, riflettendo un rischio percepito quasi pari tra i due paesi. Oggi gli investitori richiedono un premio di rischio più elevato per detenere debito francese, segno di una fiducia ridotta nella capacità di gestione del debito da parte dello Stato. Nonostante l'aumento dei tassi, Francia continua a finanziare le proprie esigenze sui mercati. L'Agenzia del Tesoro francese trova regolarmente acquirenti per le nuove azioni e il ministro dell'economia Roland Lescure ha definito la firma del paese solida. Tuttavia, l'economista Anthony Morley, la vede lì di Rexecode, avverte che la Francia si trova all'inizio di crisi soft del debito, dove il costo del finanziamento cresce progressivamente senza ancora arrivare a una crisi obbligazionaria severa, con il rischio di ulteriori pressioni di mercato se la situazione non migliora. In sintesi, il ritorno dei tassi a quasi il 5% non è di per sé una crisi, ma è un segnale preoccupante di aumento del costo di finanziamento, di un più ampio divario con la Germania e di un debito pubblico che pesa sempre di più su un'economia a crescita lenta. Fonte IFM Business, 2 ottobre 2024, Fact Check by Gemma 4, editoriale di Rachel. Il giro di 5% che nessuno vuole pagare. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Curioso vedere come una cifra di 5% così ben impastata nei titoli dei quotidiani riesca a trasformare l'intera finanza nazionale in un thriller da binge watch. Il mercato obbligazionario si comporta davvero come un immobile in vendita: la domanda scivola, i prezzi scendono e il tasso sale. Ma chi paga la bolletta? Perché sembra che ogni tanto i giornalisti dimentichino che tutto quel spread è solo un numero che gli investitori usano per decidere se farmi una puntata o no. Ma attenzione, non è tutto rose e rose. Nel 2002 la Francia già si chiedeva il 5%? Ma allora il debito è un frignante 60% del PIL, quasi la metà di quello attuale. Dunque, se ieri il tasso sembrava preoccupante, oggi è il risultato di un cocktail di crescita anemica, debito gonfiato al 119% e fiducia che scivola più veloce di un patinatore sul ghiaccio sottile. Non è forse un po' troppo comodo per i politici chiamare crisi soft una situazione che profuma di smog economico? Ora il dramma del spread away bond. Perché alla gente adulta la differenza tra 3,6% e 4,9% la fa tremare, che è il prezzo extra che gli investitori chiedono per scommettere sull'exagono rispetto al bond tedesco. Come se si chiedesse un supplemento per prendere in prestito una bicicletta rotta, il valore percepito è più basso. Il noleggio costa di più. Il risultato è un circolo vizioso in cui la pressione dei mercati spinge la Francia a pagare di più, indebolendola ancora di più. E siamo davvero così ingenui da credere che il chiamo un gatto dei parchimetri macroeconomici basti a farci dormire sonni tranquilli? Alla fine, padre della finanza pubblica ci ricorda che la Francia non è al muro del 10% di tassi, ma sta lentamente costruendo un ascensore che sale verso quell'abisso. Nessuno ha ancora lanciato le allarme di un collasso immediato, ma la metafora del tirare su un'ambulanza è già diventata la sceneggiatura di tutti i talk show. E forse è il momento di chiedersi se il vero rischio non sia la nostra capacità di parlare del rischio senza trasformarlo in una sceneggiata da reality. Un del giorno Monaco. Se il tasso di un'obbligazione scende quando il prezzo sale, perché i cittadini esultano quando vede il rendimento salire? Maestro, il cittadino esulta perché la curva dei tassi è il suo unico cielo, ma il reale peso è quello che la bulla del debito ancora gli stringe al collo. Monaco. Allora, domanda la vera misura della salute di una nazione. Il prezzo dell'obbligazione o la sua capacità di risparmiare? Maestro, nessuno dei due dica. Salute è quel silenzio che rimane quando i mercati smettono di urlare e i conti non hanno più bisogno di una voce alta per farsi. Sì. Ma torniamo alle notizie. Gemelle di Monaco accolgono il presidente italiano in italiano durante la visita di Stato. Venerdì 2 ottobre 2026, principessa Charlène e il principe Alberto II di Monaco hanno ricevuto in visita di Stato il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la figlia Laura. L'evento, svolto nella corte d'onore del Palazzo del Principe, ha visto protagonisti inaspettati i dodicenni Jacques e Gabriella, gemelli della coppia reale. I due giovani, ben iscritti al primo anno di scuola media presso l'Istituto François d'Assise, Nicolas Barre a Monte Carlo, hanno salutato il capo di Stato italiano e la figlia in lingua italiana, materia che hanno scelto come seconda lingua al loro ingresso a settembre. Come riportato da Monaco Matin, Jacques e Gabriella di Monaco hanno, infatti, salutato i loro ospiti nella lingua di Dante, l'italiano, la materia che hanno selezionato come seconda lingua al loro ingresso al collegio. Dopo i saluti, Gabriella ha consegnato a Laura Mattarella un bouquet di fiori, scambiando brevi parole di cortesia. Un Jack, dal canto suo, ha stretto la mano al presidente, suscitando l'ammirazione degli astanti. Successivamente, il presidente Mattarella e la figlia hanno assistito a un concerto lirico della celebre cantatrice Cilia Bartoli nella Sala Garnier. Puoi proseguire con le celebrazioni a tavola. Nella Sala del Trono, il principe Alberto II e la principessa Charlene hanno organizzato una sontuosa cena di stato. Il principe ha indossato un elegante smoking, mentre la principessa Charlene ha suscitato stupore con un abito beige ricoperto di pielets. Accanto a lei, la cognata, la principessa Caroline di Monaco, ha optato per una giacca dai riflessi blu. Il pranzo di sabato successivo prevede una visita del presidente Mattarella e di Laura al Museo Oceanografico di Monaco, chiudendo così il programma ufficiale della visita. Monaco. Martin, 3 ottobre 2026, fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 4 ottobre 2026 su Francia Oggi. Podcasting è in onda media su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Il G7 rilascia milioni di barili di petrolio e gasolio per contenere i prezzi dei carburanti. Le nazioni del G7 hanno deciso di mettere a disposizione del mercato più di 325 milioni di barili di riserve strategiche di petrolio e gasolio, una misura concertata per frenare l'impennata dei prezzi dei carburanti dopo le tensioni energetiche generate dal conflitto in Europa e nel Medio Oriente. Intervento annunciato dal segretario del Tesoro statunitense prevede la distribuzione graduale delle scorte a partire da questo fine settimana. Quindi, gli analisti prevedono che una iniezione di nuova offerta possa attenuare l'inflazione legata ai trasporti, ma avvertono che l'effetto sarà temporaneo se le tensioni geopolitiche continueranno a determinare l'incertezza dell'offerta globale. I governi europei hanno già avviato una revisione delle politiche fiscali sui carburanti per sostenere i consumatori più colpiti dall'aumento dei costi. Renault investe più di 10 miliardi di euro in veicoli elettrici in Francia. Il gruppo automobilistico francese Renault ha dichiarato che, ora il contesto economico lo consenta, è pronto a impegnare oltre 10 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per ampliare la produzione di veicoli elettrici sul territorio nazionale. Il direttore generale François Prévost ha sottolineato che la stabilità politica ed economica è fondamentale per garantire la continuità di tali investimenti. L'annuncio arriva in un periodo di crescente pressione sui produttori tradizionali a ridurre le emissioni e a soddisfare la domanda di mobilità sostenibile. Renault prevede di ampliare la sua rete di impianti di batteria e di introdurre nuovi modelli elettrici per consolidare la propria posizione nel mercato europeo, che si sta rapidamente trasformando verso energia pulita. L'offensiva robotica dell'Ucraina mette in luce una vulnerabilità nel macchinario di Putin, le forze armate ucraine hanno impiegato per la prima volta un'opportunità tattica basata su sistemi robotici autonomi, dimostrando come l'uso dell'intelligenza artificiale in guerra possa creare nuovi punti deboli per la Russia. I robot, dotati di sensori avanzati e capacità di decisione rapida, hanno supportato le truppe ucraine nella riconquista di posizioni strategiche nella zona di Donbass. Gli esperti militari hanno osservato che, sebbene l'offensiva non rappresenti una svolta decisiva, il suo impatto dimostra la crescente rilevanza della tecnologia IA nei conflitti moderni. Mosca dovrà confrontarsi con la necessità di potenziare la difesa contro queste nuove armi autonome, in un contesto di crescente intensificazione della corsa tecnologica tra le due potenze. Centinaia di migliaia di manifestanti protestano in Spagna contro la crisi abitativa il sabato scorso. Migliaia di cittadini hanno preso le strade di diverse città spagnole, chiedendo interventi urgenti per contrastare la crisi del mercato immobiliare che spinge sempre più famiglie verso emarginazione. Premanifestati uniti nella richiesta di politiche più efficaci per aumentare l'offerta di case a prezzi accessibili. Il governo ha promesso di rivedere le norme di affitto ed incentivare la costruzione di nuove abitazioni, ma gli attivisti rimangono scettici riguardo alla rapidità e all'entità delle misure proposte. La protesta si inserisce in un'ondata più ampia di disordini sociali che hanno colpito l'Europa meridionale negli ultimi mesi. Intelligenza artificiale e treni senza conducente, la rivoluzione del trasporto ferroviario, le compagnie ferroviarie di diversi continenti stanno sperimentando l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale per gestire treni autonomi e per automatizzare i controlli di sicurezza. L'obiettivo di ridurre i costi operativi di decine di miliardi di euro ogni anno. In Germania, Siemens ha presentato una nuova gamma di treni equipaggiati con sensori intelligenti e software di riconoscimento facciale per la verifica dei passeggeri. Gli esperti avvertono però che l'implementazione di tali tecnologie richiederà investimenti ingenti in infrastrutture e una revisione delle normative sulla responsabilità in caso di incidente. Resta aperta la questione di come bilanciare i vantaggi economici con la necessità di garantire la sicurezza dei viaggiatori. La Russia prevede di spendere 181 miliardi di euro per la difesa. Il prossimo anno, il Ministero della Difesa russo ha annunciato un aumento del 26% delle spese militari per il 2027, portando il bilancio previsto a 181 miliardi di euro. Con la maggior parte dei fondi destinati a modernizzare il repertorio di armi avanzate e a potenziare la capacità nucleare. Il piano prevede anche tagli marcati alla spesa sociale, suscitando critiche sia interne che internazionali. Gli osservatori ritengono che tale incremento rifletta la volontà di Mosca di consolidare la propria posizione strategica in risposta alle sanzioni occidentali e alle tensioni in Ucraina. Alcuni analisti temono che la riallocazione delle risorse possa aggravare le difficoltà economiche già presenti nel paese. Donald Trump nomina un ex dirigente dell'intelligenza artificiale come Char della sicurezza nazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha proposto la nomina di Jay Clayton, noto per il suo ruolo alla Securities and Exchange Commission, capo dell'intelligenza artificiale per gli affari di sicurezza nazionale. Clayton dovrà coordinare le politiche federali volte a regolare lo sviluppo e l'uso della IA, con particolare attenzione alle implicazioni di sicurezza e alla protezione dei dati sensibili. La decisione arriva in un momento in cui le potenze mondiali competono per il dominio tecnologico nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Alcuni osservatori temono che la nomina possa politicizzare ulteriormente il settore, mentre altri vedono un'opportunità per rafforzare la governance dell'IA a livello federale. Six trasforma la sua unità di intelligenza artificiale in una società di cloud IA, l'unità IA di SpaceX, precedentemente dedicata allo sviluppo di algoritmi per la navigazione dei razzi. Ha avviato una transizione verso la creazione di una società di servizi cloud specializzata in intelligenza artificiale. La nuova entità offrirà piattaforme di calcolo per allenare modelli di apprendimento automatico a clienti industriali e governativi, sfruttando infrastrutture di calcolo ad altissima velocità già presente presso l'azienda spaziale. Le analisi di settore prevedono che questa mossa possa portare a una maggiore competitività nel mercato dei servizi cloud, tradizionalmente dominato da grandi fornitori di tecnologia. Tuttavia avvertono che la concorrenza sarà accentuata dalla crescente domanda di capacità di elaborazione per l'IA a livello globale. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 4 ottobre 2026. Parigi, una giornata tiepida e serena. Nel mattino il cielo rimane a metà nuvoloso con una temperatura di 15 gradi percepiti, 13 punti. Il vento è debole con raffiche che toccano i 20 km orari. E non c'è alcuna precipitazione. Nel pomeriggio il sole prende il sopravvento e le temperature salgono a 26 gradi, leggermente sopra la media stagionale. Il vento resta moderato a 10 km orari e non si registra pioggia. La sera il cielo si schiarisce nuovamente. La temperatura si aggira sui 21 gradi. Il vento rimane di 10 km orari e la pioggia è assente. La notte il termometro scende a 16 gradi, il vento è calmo e anche le precipitazioni restano nulle. Le temperature minime della giornata sono intorno ai 14 gradi, mentre i massimi raggiungono i 26 gradi. I dati sono confermati dall'esperto Regis Crippet. Monaco Monte Carlo. Solo Bredsmanin, a risveglio la capitale del Principato, presenta un cielo sereno con una temperatura di 20 gradi. Il vento soffia leggero da est a 10 km orari e non ci sono piogge. Nel pomeriggio il termometro sale a 26 gradi. La brezza aumenta a 20 km orari con raffiche fino a 35 e il cielo rimane poco nuvoloso senza alcuna traccia di pioggia. La sera il sole continua a brillare e la temperatura scende a 21 gradi. Il vento si indebolisce a 10 km orari e l'umidità rimane bassa, senza precipitazioni. La notte il clima si fa più fresco a 20 gradi, il vento è di 10 km orari e non c'è pioggia. Le temperature oscillano tra un minimo di 20 gradi e un massimo di 26 gradi per l'intera giornata. Piano. Stabilità e calore autunnale. La mattina milanese è caratterizzata da cielo sereno, temperatura di 15 gradi, con vento quasi fermo da nord-est a 2 km orari e nessuna pioggia. Nel pomeriggio il sole scalda la città fino a 25 gradi. Il vento si sposta a sud, sud-ovest a 4 o 5 km orari e le precipitazioni rimangono assenti. Sera la temperatura si attesta sui 21 gradi. Il vento soffia da sud a 3 km orari e la pioggia non si presenta. La notte la città si raffredda a 20 gradi, il vento proviene da ovest a 3 km orari e non cade alcuna goccia. Le temperature minime della giornata sono attorno ai 13 gradi, mentre i massimi raggiungono i 25 gradi. I dati sono forniti dall'esperto Daniele Berlusconi di Tribi e Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Quando il clima diventa moda, Parigi segna 26 gradi al pomeriggio e nessuna pioggia. Il giornalismo corre subito a dichiararlo. Un segno di cambiamento climatico. Già negli anni 70 Parigi superava i 30 gradi a fine settembre senza alcun allarme. Una cove dei venti di 35 km ora fenomeno registrato più volte negli anni 80 durante la primavera. Milano registra 25 gradi, valore che negli anni 90 era comune per un ottobre tiepido. Allora non parlavano di riscaldamento globale, parlavano del buco nello strato di ozono, un timore che ora è quasi dimenticato. Pure oggi i titoli gridano «catastrofe climatica». Grandi giornali perdono lettori, gli abbonati svaniscono, mentre si vendono profezie meteorologiche a colpi di sensazionalismo. Un giorno, un monaco chiese «Che aspetto ha il tempo oggi?» Saul Shu rispose «Il cielo è chiaro, il sole splende, ma il vento accarezza le foglie». Il monaco replicò «E la pioggia?» Saul. Concluse, la pioggia non è ancora arrivata, ma il cuore è già bagnato. E questo il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Quindi questa è M1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa. La trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Va ora in onda Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose, edizione numero 65, il terzo appuntamento di questa nuova stagione 2026-2027. Per collaborare con noi, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente per scriverci, l'indirizzo email è sempre lo stesso, banderumorose@dxfanzine.com. Vi ricordiamo che potete richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni, il mensile di DX Fanzine con informazioni e articoli e approfondimenti sul radioascolto internazionale e a metà mese The Express, il supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora con tutte le novità del panorama radiofonico mondiale. Vi aspettiamo anche sui nostri canali social, cercate il gruppo Facebook di DX Fanzine, la nostra piazza virtuale per tutti gli appassionati, e se vi siete persi una puntata c'è il canale YouTube Bande Rumorose Channel. E infine, per non perdervi proprio nulla, seguite anche la nostra nuova pagina Instagram bande.rumorose.
1: Su Bande Rumorose, nessuna radio lontana. Su Bande Rumorose,
2: nessuna radio lontana.
0: Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con l'intervento di Andrea Lavendel, tra i massimi esperti di DXing in onde media in Italia, che farà il punto sull'inizio della nuova stagione di radioascolto a lunga e lunghissima distanza sulla frequenza da 530 a 1710 kHz. Seguirà l'angolo dedicato ai vostri messaggi su Facebook e alla nostra casella di posta elettronica, che comprende anche le ultimissime notizie, le quali purtroppo hanno però in comune la cessazione delle trasmissioni in onde medie e corte da parte di alcune emittenti. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.

0: Tornano le grandi occasioni d'ascolto di X sulla banda delle onde medie, tra stagioni ad alto potenziale, segnali da oltre Atlantico, emittenti asiatiche e qualche gradita sorpresa dal continente africano. Ma cosa serve davvero per catturare i segnali più rari e lontani? Scopriamo tutti i dettagli, i trucchi e gli orari migliori in questo intervento di Andrea Lavendel. Ascoltiamo.
1: Un saluto e ben ritrovati ad Antonello e a chi ascolta Bande Rumorose. È inizio di stagione in onde medie un po' a rilento per quanto mi riguarda, ma generalmente all'insegna della partenza anticipata. Già dalla fine di agosto, infatti, arrivano molte segnalazioni che parlano di una stagione ad alto potenziale. Il ciclo solare sta lasciando la sommità del grafico per avvicinarsi velocemente alla parte bassa e devo dire che l'effetto comincia già a sentirsi dalla regolarità con cui le condizioni del Nord America si ripetono in questi giorni. Soprattutto direi a partire dagli ultimi 10 giorni, 2 settimane. Tra l'altro il numero di canali ascoltabili è nettamente aumentato per la chiusura di tante stazioni spagnole, quindi ci sono anche delle opportunità in più, se vogliamo. Nelle nazioni a nord delle Alpi, come UK, Olanda, Germania, senza cioè arrivare alla Scandinavia vera e propria, questo si traduce in segnalazioni anche dalla costa ovest del continente americano. Ci sono possibilità anche da noi? Beh, sicuramente sì, è stato fatto in passato, ma bisogna essere molto, molto fortunati. Orario migliore per il Nord America? In questo momento direi tra le 3 e le 5 UTC, ma anche un po' prima, se vogliamo. Una interessante New One ascoltata in questi giorni in Liguria è stata per esempio WJYZ, una gospel station dalla Georgia, totalmente in attesa sui 960 kHz. È decisamente rara, una stazione che non avevo mai ascoltato, ma è probabile che in quel momento, verso le 4.50 UTC, stesse barando, come si dice, trasmettendo con 5 kW diurni utilizzati al posto dei 390 watt del night time. L'altra faccia del pianeta onde medie è l'Asia, molto presidiata, come sempre, dal gruppo di colleghi attivi nelle regioni del nord-est. Anche qui le condizioni migliori si registrano oltre Alpe, ma non c'è bisogno di arrivare in Finlandia per ascoltare tra le 19 e le 20 circa raffiche di segnali giapponesi. Basta anche l'Austria dell'amico Christoph Ratzer. Dalle costanti osservazioni, soprattutto di Paolo Serena in Italia, si evidenzia comunque una buona fase, un po' per il Giappone, sono arrivati dei segnali giapponesi, ma soprattutto per la Cina e Taiwan, e anche India, Corea e appunto dicevo lo stesso Giappone. Queste stazioni con segnali effettivamente molto, molto deboli riescono comunque ad affacciarsi sulla scena italiana tra le 20 e le 22 UTC. Sul fronte africano, infine, alle poche stazioni rimaste, sembra che riprenda il relay di Voice of America da Djibouti su 1431. Questa sarebbe una buona notizia. Chiudiamo ricordando la necessità di 3 ingredienti per la ricetta delle onde medie. Antenne direzionali, anche compatte, tipo le flag, i loop, mancanza di rumore elettrico e di scariche elettrostatiche che in questi giorni cominciano ad essere veramente pesanti, e soprattutto tanta, tanta pazienza nel sorvegliare la banda ed estrarre l'audio dalle portanti che sono compresse tra le frequenze europee.
2: Su bande rumorose nessuna radio è lontana. Su bande rumorose nessuna radio è lontana.
0: Passiamo adesso alla posta degli ascoltatori e alle segnalazioni arrivate sul gruppo DX Fanzine e alla nostra casella di posta elettronica. Cominciamo con Giuseppe Anlieri di Milano, il quale sul gruppo Facebook DX Fanzine il 27 settembre, replicando ad un nostro apprezzamento per il video di un vecchio ricevitore attraverso il quale ascoltava bande rumorose su 927 kHz, scrive: Antonello Napolitano, grazie, troppo buono, semmai sono io che ringrazio per la bella puntata di Bande Rumorose odierna. Si riferisce alla puntata numero 64, aggiungiamo noi. Noto con piacere che la regia e i jingles sono professionali, in poche parole un programma ben confezionato. Non solo i contenuti tecnici, ma anche l'estetica è piacevolissima. Grazie Giuseppe Beh, hai sottolineato un aspetto che cerchiamo di curare al meglio, così come i contenuti, ovvero rendere il programma piacevole e divertente. Il nostro carissimo amico e fedele collaboratore Roberto Pavanello di Vercelli segnalava lo scorso 24 settembre, non solo sul nostro gruppo Facebook ma anche su tanti altri, che sui 1269 kHz Cope Zamora dalla Spagna stava irradiando il loop che invitava gli ascoltatori a risintonizzare l'emittente in FM oppure all'ascolto attraverso l'apposita app. Un'altra moritura, commentava poi Roberto, e aggiungiamo noi, così è stato. Cope Zamora ha cessato le sue trasmissioni sulla frequenza in onde medie di 1269 kHz lo scorso 29 settembre. Per questo motivo DX Fanzine numero 157, uscito l'1 ottobre, ha dedicato la foto di copertina a questa emittente. A proposito, se volete ricevere gratuitamente di Ex Fanzine, scriveteci. Tra i contenuti di questo mese, le consuete rubriche dei log, ben 6 pagine, le QSL ricevute ed un ricco notiziario di X, la cui fonte è l'ottimo sito dxguides.com, a cura dell'appassionato britannico Tony Rogers, che cura delle guide suddivise per continenti con la lista delle emittenti in onde medie e corte che praticamente fanno le veci dell'ormai defunto, nella sua versione stampata, World Radio TV Handbook. Aggiungiamo che sempre nei giorni scorsi è giunta un'altra cattiva ma non inaspettata notizia dal Regno Unito, dove anche le ultime stazioni locali della BBC in onde medie si apprestano a chiudere entro quest'anno. Le emittenti in questione sono Radio Cumbria su 837 kHz, Radio Derby su 1116 kHz, Radio Gloucestershire su 1413 kHz, Radio Norfolk su 873 kHz e Radio Somerset su 1566 kHz. Va detto che questa è la fine di un lungo processo di switch off cominciato 15 anni fa nel 2011. Ma non è finita qui. Notizie dell'abbandono delle onde corte giungono pure dal Giappone. Anche se i giapponesi restano fermamente legati alle loro tradizioni, l'agenzia di stampa nipponica Kyodo News ha appena abbracciato la modernità, la praticità e il risparmio sui costi. Mantenere in vita trasmettitori per onde corte costa denaro e la stragrande maggioranza del suo pubblico riceve ormai i notiziari Kyodo News tramite internet. Uno dei motivi per cui l'agenzia di stampa continuava a usare il radiofax attraverso le onde corte era il fatto che internet non raggiunge gli equipaggi delle navi giapponesi, ma questo sta cambiando con nuove tecnologie che permettono alle navi di ricevere notizie o bollettini meteo via satellite. La Kyodo News era l'ultima agenzia di stampa al mondo ad inviare ancora i bollettini via radio fax. Con la cessazione di questo servizio si chiude anche un'epoca. I giorni del radio fax sono contati. Godetevi i pochi servizi ancora esistenti prima che scompaiano. Ed una notizia ancora più triste ci viene segnalata da Mauno Ritola, uno dei redattori del World Radio TV Handbook. Tony Curry, che negli ultimi 63 anni è stato proprietario e gestore di Radio 6 International, è purtroppo deceduto il 26 settembre nella sua casa sull'isola di Lismore. La sua famiglia esprime gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi numerosi amici e colleghi dell'ambiente radiotelevisivo e non solo. Radio 6 International proseguirà le trasmissioni, ma per il momento con un servizio leggermente ridotto. Molti di voi ricorderanno che Radio 6 International trasmette in onde medie sulla frequenza di 1467 kHz, in genere nei weekend, utilizzando il trasmettitore di Romul situato in Provenza, Francia, che vanta una potenza di 1000 kW. Naturalmente ci uniamo anche noi alla tristezza di familiari ed amici di Tony Curry. Un caro saluto infine ad un ascoltatore tedesco, Robin Berger, che ha captato bande rumorose in onde corte sulla frequenza di 6160 kHz martedì 29 settembre tra le 16 e le 16.30 UTC con un SIMPO 34444, dunque una discreta ricezione. Un rapporto d'ascolto con pochi ma inequivocabili dettagli circa i contenuti della trasmissione ricevuta e, cosa oggi molto diffusa, con allegati tre brevi file audio. Per ricevere il nostro programma trasmesso attraverso gli impianti nel nord della Germania di Shortwave Gold, Robin ha utilizzato un vecchio e ben noto ricevitore degli anni 80, il Kenwood R1000 collegato alla classica antenna long wire lunga nel suo caso 20 metri. A questo punto ne approfittiamo per ricordare lo schema delle trasmissioni di Shortwave Gold durante le quali va in onda bande rumorose. Tutti gli orari sono ora italiana, ovvero ora UTC più 2, il martedì alle 1 su 3975 e alle 18 su 6160 kHz, il mercoledì alle 22 su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 su 6160 kHz, il venerdì alle 20 su 3975 e 6160 kHz ed infine la domenica alle 1 su 3975 kHz. Tutti gli orari, ripetiamo, sono espressi in ora italiana, ovvero UTC più 2.

0: Ultima parte di Bande Rumorose è dedicata alle segnalazioni a cura di Roberto Pavanello delle stazioni in onde medie e corte ricevute nel suo QTH a Vercelli in Piemonte nei giorni passati. E cominciamo con Radio Sultanate of Oman attraverso il centro trasmittente di Mada in Oman su 639 kHz il 28 settembre alle 21.30 in arabo. Il programma è stato ascoltato anche sulla frequenza parallela di 1242 kHz, qualità della ricezione buona. Eliniki Radiofonia Teleorasi Eco dal centro trasmittente di Atene, la capitale della Grecia, su 729 kHz il 28 settembre alle 21.15 in greco, qualità della ricezione buona. Radio Cluj da Cluj in Romania su 909 kHz, ricevuta il 29 settembre alle 17.10 in lingua romena, qualità della ricezione buona.
1: Radio Cluj. Ascultă Transilvania.
0: Radio Huesca dall'omonima città in Spagna su 1080 kHz il 28 settembre alle 17.35 in lingua spagnola, quando andava in onda il notiziario regionale dell'Aragon, qualità della ricezione sufficiente.
2: Esta emisora es Radio Huesca. Cadena Ser.
0: Danco Radio, che trasmette dall'Ungheria, che sulla frequenza che andiamo a segnalarvi vanta la presenza di due trasmettitori sparsi sul territorio magiaro, ricevuta su 1116 kHz il 28 settembre alle 17 in ungherese, qualità della ricezione buona. Radio Albacete da Albacete in Spagna su 1116 kHz il 29 settembre alle 22.09 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. CBC Radio 1 da Sydney in Nova Scozia, Canada, Nord America, ricevuta su 1140 kHz il 29 settembre alle 04.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Targu Mureș dal centro trasmittente di Brasov in Romania su 1197 kHz, ascoltata il 28 settembre alle 16.55 in romeno, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castiglia da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 28 settembre alle 22.08 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz, ascoltata il 24 settembre alle 21.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Premier Christian Radio da Londra, e questa emittente nella capitale inglese vanta due trasmettitori situati in siti diversi, ricevuta su 1305 kHz il 29 settembre alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Teheran da Teheran Goldasteh in Iran su 1332 kHz il 29 settembre alle 21.50 in lingua farsi, la lingua nazionale iraniana, qualità della ricezione buona. China National Radio 1 da Xinjiang nella Repubblica Popolare Cinese, ricevuta su 1377 kHz il 25 settembre alle 20.50 in cinese, qualità della ricezione buona. Harbour Light of the Windward da Carriacou, siamo a Grenada, stato insulare nell'area dei Caraibi, su 1400 kHz il 24 settembre alle 02.00 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente.
3: This is the Harbor Light of the Windwards in Carriacou, Grenada, AM 1400 and FM 92.3 and 94.5.
0: Whiskey Foxtrot Echo Delta da Washington DC, Stati Uniti d'America, su 1500 kHz il 25 settembre alle 04:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Questa emittente è stata ricevuta da Roberto anche il giorno 28 alle 01:30 e anche in questo caso la qualità della ricezione è sufficiente.
4: WFED Washington, WTOP FM HD2 Washington, W283 DG Sterling, WTLP FM HD2 Braddock Heights Frederick. Federal News Network is the news organization of record for the federal community. We are nonpartisan, non-political, and our job is to help federal government and contracting executives make informed decisions. We inform federal managers, contractors, and policymakers on issues related to the federal workforce, management, and acquisition, pay benefits and retirement, Defense Department, and federal IT. Nights and weekends, we air Washington Nationals, Capitals, and Wizards, and the Navy Midshipmen. We are the Washington, D.C. home of Navy Athletics. Download the Federal News Network app on the App Store or Google Play Store. Play Federal News Network on Alexa. Check us out on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Federal News Network. Our mission is helping you meet your mission.
0: Proseguiamo con Radio Pangee da Coventry nel Regno Unito su 1521 kHz il 28 settembre alle 21:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Lenta da Kaunas Sitkunai in Lituania su 1557 kHz ricevuta il 29 settembre alle 17 in russo, qualità della ricezione buona. Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York negli Stati Uniti d'America su 1560 kHz il 25 settembre alle 04:15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Ed è questa la terza emittente dal Nord America che ci segnala Roberto, a conferma di quello che diceva Andrea Lavendel nel servizio di apertura, che questo momento è particolarmente favorevole per la ricezione delle emittenti americane che trasmettono in onde medie. Proseguiamo con Radio Spakenburg, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1611 kHz il 28 settembre alle 20:45 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Luca, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 1620 kHz il 24 settembre alle 18:10 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Batavier, ancora un emittente non ufficiale che trasmette dall'Olanda, su 1647 kHz ascoltata il 29 settembre alle 17:50 sempre in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Technical Man, forse una delle più conosciute tra le stazioni pirata di antica data, tra l'altro dell'Olanda, ricevuta su 1656 kHz il 28 settembre alle 20:55 in olandese, qualità della ricezione ottima. Whiskey Charlie November Zulu da Marco Island negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz il 30 settembre alle 03:10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Non possiamo fare a meno di commentare che questa è la quarta stazione americana segnalata da Roberto nel corso dei giorni passati. Continuiamo con Radio Melkbus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1670 kHz il 24 settembre alle 21:20 in olandese, qualità della ricezione buona. Music Wave Radio, emittente pirata che pare trasmette dalla Bielorussia, ricevuta su 3940 kHz, siamo passati alle onde corte, il 28 settembre alle 18:10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma da Tarma in Perù su 4775 kHz il 28 settembre alle 22:55 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.
5: OCX4J 1510 kHz onda media, OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. OAJ4G, 102.3 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur.
0: Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5800 kHz il 28 settembre alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. La Voz de tu Conciencia da Puerto Lleras in Colombia, Sud America, su 6010 kHz il 24 settembre alle 02.50 con il suo programma religioso in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi della concittadina Charlie Foxtrot Romeo Bravo, su 6070 kHz il 30 settembre alle 0300 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
6: This is News Talk 1010, CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeart Radio station.
7: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
0: Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile, Sud America, su 6180 kHz il 28 settembre alle 01.25 in inglese, qualità della ricezione buona.
8: Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Radio Homejan, emittente pirata olandese, su 6280 kHz il 28 settembre alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Silence, emittente pirata che probabilmente trasmette dalla Germania, ricevuta su 6295 kHz il 24 settembre alle 18 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, altra emittente pirata, questa volta però di origine greca, su 6940 kHz, ascoltata il 29 settembre alle 17.40 in lingua inglese, qualità della ricezione buona.
9: You're listening to Zeppelin Radio, your free music radio station on shortwave. Feel free to send reception reports to zeppelinradiosw@yahoo.com. Again, that is zeppelinradiosw@yahoo.com.
0: Ed infine Radio New Zealand con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 7440 kHz il 24 settembre alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X per chi è appassionato di radio e ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Prima di salutarvi vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: Bande Rumorose @dxfanzine.com. Scriveteci per commenti, suggerimenti, proposte di collaborazione o per inviarci i vostri rapporti di ricezione, che potranno essere confermati con una QSL elettronica. Potete inoltre richiedere gratuitamente DX Fanzine, il nostro mensile, il suo supplemento di Express. Vi aspettiamo anche sulle nostre piattaforme social, il gruppo Facebook DX Fanzine e il canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove trovate l'archivio delle nostre trasmissioni. Infine siamo anche su Instagram alla pagina bande.rumorose. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.
10: onde rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti carissimi. La festività nel ricordo di Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Al Signore chiediamo benedizione, grazie e perdono. Uniti a quanti seguono la celebrazione attraverso i nostri social, vogliamo raccomandare al Signore oggi i caduti paracadutisti, i defunti, e in particolare il loro presidente Autano Mauro. Ricordiamo i defunti delle famiglie Maccagno e Robutti. Ricordiamo il fratello defunto Castobello Giorgio. Ringraziamo il Signore per l'esempio e il bene che hanno la sua fede si è rafforzata piuttosto che indebolirsi proprio con la prova, e ringraziamo il Signore per questa testimonianza, per questo esempio. Chiediamo che lo accolga nella luce del suo volto.

0: di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme, aggiungici. Regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse, invece, acini acerbi. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli... RVS. Gli oppressi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: La vigna del Signore è la casa di Israele. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai steso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti. I'm calling out your name. Sitting and waiting. Il figlio dell'uomo che

0: hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di cold in the river, lips moving, there's no sound. Nella sua circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
2: Veniamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini.
1: In the faded light, you touch my body. I can feel your hands.
0: Servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quello? Altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scavato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Ormai è da un paio di domeniche che noi ci incontriamo con la vigna. Nell'Antico Testamento viene presentata come una vigna che non produce. Questa parabola Gesù ritorna sul tema della vigna, ma questa volta i protagonisti sono i contadini. I contadini che rappresentano il popolo ebraico del tempo di Gesù. Già quelli dell'Antico Testamento avevano trattato i profeti uccidendoli e perseguitandoli. Con l'arrivo, con la venuta del Messia si ripete la stessa cosa. E allora con questa parabola Gesù vuole dire che il Signore Dio Padre vuol rimettere le cose a posto. Arriva alla sua morte in croce, darà la vigna a chi la sa far produrre e consegna i frutti al padrone. E questi non sono più identificabili in una nazione precisa, in un popolo, ma in tutti coloro che accolgono il regno di Dio sotto qualunque, in qualunque stato essi sono, di qualunque lingua, di qualunque nazione, di qualunque razza. Questa è la nuova vigna di Dio, che non rinuncia al suo progetto, intendiamoci bene, di comunque coltivare e far portare frutti nonostante i attenzione di Dio, scusate se è poco, e questa attenzione significa che lui guarda all'accoglienza che facciamo al figlio e ai frutti che portiamo. Sono frutti di bene e uno di questi figli che hanno capito il messaggio è San Francesco. Allora oggi ci aiuta nella meditazione proprio il nostro patrono d'Italia. Nessun santo ha meritato più di lui di essere il nostro patrono per la sua santità, per la sua pace e bene. È lo stemma, o meglio il messaggio che... Non gli interessavano tanto le cose di chiesa, si dava ai divertimenti come tutti i suoi coetanei, quelli che avevano anche la possibilità di farlo. E convertitosi a San Damiano, Francesco ripara la mia chiesa. Francesco cambia vita prima ancora di riparare la chiesa e capisce che cosa chiede il Signore da lui e diventa il cantore dell'amore verso il Signore. E il Signore crocifisso non per niente riceve il segno delle sue ferite con le stigmate. Siamo passati dagli Efesini ai Galati, dove dice: io porto nel mio corpo le stigmate del Signore, i segni della sua passione. E Francesco porta nel mondo l'amore di Cristo, che è l'amore verso il Padre, il riconoscimento nella fede e nella testimonianza, l'amore verso i fratelli, cominciando dagli ultimi. Lui comincia dai lebbrosi, da quelli che tutti trascurano, dei quali nessuno si interessa, fino all'amore verso il creato, per rispetto a Dio e per rispetto ai fratelli. Oggi il suo messaggio è più statua, quella che io non vedo, e da questa parte guardiamo questo nostro fratello. Ha avuto tantissimi seguaci che si sono uniti a lui in questa testimonianza. E la povertà per lui era la sposa della vita, la povertà non come una carenza ma come un valore, perché ci assimila a Cristo Signore, perché aumenta la nostra fede, ci fa capire che tutto dipende da Lui, che tutto abbiamo da Lui e che noi tutto quello che abbiamo l'abbiamo per grazia. Call it what you want and I'll compromise. Nel bene, ricordiamoci che dobbiamo chiederlo come una grazia, perché senza di lui noi non possiamo fare nulla. E allora, mentre ci rincresce un po' che tanti suoi frati che l'hanno seguito nei secoli, si sono anche divisi, e questo ci dice anche il limite umano. Da soli davvero non possiamo fare niente, e anche quello della ricchezza l'hanno scelta come segno e come testimonianza. E allora questa testimonianza e questo segno sono chiamati a dare, e anche noi, pur avendo... vivere la grazia e chiedere a lui l'aiuto per fare e testimoniare il suo amore sempre. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti. Dio da Dio. Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno lo risuscitato,
1: è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno andrà a Dio. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre.
0: Solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione. Giovanna ci presenterà le intenzioni di preghiera alle quali noi risponderemo.
2: Nella tua bontà ascoltaci, Signore. Nella tua bontà ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo, nella tua bontà, ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie.

0: dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo, nella tua bontà, ascoltaci, Signore. Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscano nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo, nella tua bontà, ascoltaci, Signore. Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo, nella tua bontà, ascoltaci.
1: Preghiamo ora per i paracadutisti defunti e ricordiamo. Preghiamo per Giorgio, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. La tua opera di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo e... Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».
1: No importa si no me conoces, tú y yo bien encendido nos vamos pa'l bote. En Miami hay bebés y sos un bebé.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Si no me conoce, tú y yo bien encendido, nos vamos pa'l bote. En Miami hay bebés y sos un bebé.
0: Il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luigi, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli paracadutisti defunti, defunti delle famiglie Maccagni e Robutti. Speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i nostri patroni Michele e Carlo, oggi San Francesco d'Assisi, nostro patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli. Osiamo dire, Padre. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, agnello di Dio. Highs and lows, I've lived them all, you never let me go. E life without you's one I'll never know. Togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non son degno di partecipare alla
1: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

La nostra chiesa ospita il sacello che ricorda i caduti, i paracadutisti defunti. Al termine della messa andremo a benedirlo. Fra poco il presidente del gruppo ci leggerà la preghiera del paracadutista. E ricordiamo, è un po' l'icona e l'immagine della nostra vita, quella di guardare.

Concedano il Padre Onnipotente che, inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora la preghiera per i caduti. Al microfono.

Preghiera del paracadutista. Guarda benigno a noi, paracadutisti d'Italia, che nell'adempimento del dovere, balzando dai nostri apparecchi, ci lanciamo nella vastità dei cieli. Manda l'Arcangelo San Michele a nostro custode, guida e proteggi l'ardimentoso volo. Come nebbia al sole, davanti a noi siano dissipati i nostri nemici. Candida come la seta del nostro paracadute, sia sempre la nostra fede e indomito il coraggio. La nostra giovane vita è tua, o Signore, e se scritto che cadiamo sia, ma ad ogni goccia del nostro sangue sorgano gagliardi figli e fratelli innumeri, orgogliosi del nostro passato, sempre degni del nostro immancabile abito. Nel tramonto, sempre la nostra vita, e per noi, o Signore, il tuo glorificante sorriso. Così sia. Parà!

alcuni avvisi per la nostra comunità. Oggi alle 15.30 il Vescovo Emerito Gallese Guido darà il saluto alla Diocesi con una messa in cattedrale. Questa sera Roberto Benigni ci presenta

0: Muoversi in Piemonte. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Italia in Groove.
3: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
4: Italia in Groove.
5: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano. Radio d'autore. Il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Thanks a lot. That's what we're about.
1: That's very good of you, really.
2: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

do it. Called The Magic of Love. Got it? Let's go, Magic of Love.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro storie, attraverso le loro leggende, attraverso i loro paesaggi. E il viaggio di questa settimana ci porta in Val Serenaia, che è una valle della catena settentrionale delle Alpi Apuane e si trova sotto il monte Pisanino. È attraversata da un ramo del fiume Serchio, il Serchio di Gremolazzo. Ha una caratteristica, perché iniziamo sempre così, iniziamo un po' a raccontarla, giusto per avere un'idea. La sua caratteristica è la sua forma a U, che la rende unica rispetto a tutte le montagne dell'Italia peninsulare. La valle poi, inoltre, è talmente famosa che viene visitata da tantissimi turisti ogni anno, e questo è molto bello perché ci fa sempre ricordare quanto è importante amare la montagna, andare a visitarla, e per fortuna in qualche modo c'è anche un pochino di ritorno a questo. Il nostro viaggio di Radio Inventa è appena cominciato, rimanete qua perché siamo appena approdati in Val Serenaia. 1, 2, 3.
2: Love starts with a toothbrush, a big razor and a Dixie cup, a little splash of aftershave before you leave for that first date.

La conca della Val Serenaia, Orto di Donna, delimitata dalle montagne che le fanno corona, il Monte Pisanino, gli Zucchi di Cardeto, la Foce di Cardeto, il Monte Cavallo, il Monte Contrario e il Monte Grondilice e il Pizzo d'Uccello, costituisce per la varietà del patrimonio geologico esistenti uno dei più importanti geositi delle Alpi Apuane. In realtà però è una scoperta abbastanza recente, perché nel passato la Val Serenaia non presentava un grande interesse per gli speleologi, ma all'improvviso questi sono quei segreti, quei tesori nascosti che ha la montagna. Nel 1994 tutto cambiò, perché dai calcari selciferi che affiorano in molte zone un fungaio trovò sul versante est della valle l'entrata di una grotta. Provate a essere in questa situazione. Voi siete lì, state cercando funghi, chi è amante della montagna li cerca normalmente, e all'improvviso cercando dei funghi trova l'entrata di una grotta. Beh, poteva sembrare una scoperta qualsiasi, in realtà quella era un patrimonio nascosto, perché iniziano a esplorarla e trovano la buca del Panè con saloni vasti come quelli dell'antro del Corchia, con gallerie larghe 15 metri, tantissimi corsi d'acqua e addirittura una cascata chiamata Pozzo Angel, alta 90 metri. Voi immaginatevi che meraviglia anche per questa persona che magari era lì semplicemente a cercare funghi e trova questo mondo. Beh, la montagna regala tantissimi tesori, non soltanto sopra, ma anche sotto.

e questa è separata in vetta e lo abbiamo accennato, il Monte Pisanino, Pizzo della Caranca, che è la vetta più alta delle Alpi Apuane. Allora, arrivati a questo punto, fermiamoci anche un attimo qua. Con i suoi 1946 metri di altezza, si innalza nella provincia di Lucca. Il Pisanino, insieme al Monte Prado, situato in Garfagnana, a nord-est di esso, è tra le montagne più alte appartenenti interamente alla Toscana. La vetta si trova nel comune di Minucciano. Allora, c'è una storia che è anche bella da raccontare. Secondo una leggenda, il monte si chiama Pisanino perché un principe pisano fuggì un tempo verso la Garfagnana. Qui trovò ospitalità presso un uomo e sua figlia, che si presero cura di lui. La ragazza si innamorò, ma, nonostante le sue cure, il giovane morì. Lo seppellirono poco distante l'abitazione e la ragazza tutti i giorni andava a piangere sulla tomba. Ogni sua lacrima si trasformò in una pietra e in poco tempo si formò il più alto monte delle Apuane. Beh, bellissima questa leggenda, bellissima. Questa è Radio Inverno.

E sempre da queste parti l'abbiamo citato, ma fermiamoci a Minucciano, che è un comune italiano di poco più di 1700 abitanti, proprio Luca, in Toscana, proprio nella Garfagnana. Allora, iniziamo perché c'è una storia bellissima, perché tradizione vuole che nel luogo dove oggi sorge Minucciano, nel secondo secolo avanti Cristo si sia verificata la leggendaria battaglia contro i Liguri Apuani, nella quale il console Quinto Minucio Termo rischiò di vedere distrutte le sue legioni. I Romani ebbero comunque la meglio, al punto tale da far derivare il nome del borgo proprio dal console romano che ne uscì vittorioso. Tito Livio narra in effetti dell'episodio occorso al console Minucio, che fu assalito dai Liguri su un passo apuano nell'anno 561 di Roma, che è più o meno il 191 avanti Cristo, e riuscì a salvarsi anche grazie all'aiuto giuntogli da un contingente di Numidi. Beh, è bellissima come storia, perché voi pensate quanta storia, quanta letteratura, quanto orgoglio ci deve essere anche negli abitanti, e soprattutto alla fine quanto questo nome, Quinto Minucio Termo, è riuscito a passare nella storia, diventando così in qualche modo il luogo, anche il nome, anche di questo borgo.

Su questa sera di Inverter continuiamo a raccontare un pochino dei monti che ci sono da queste parti. Ci fermiamo adesso sul Monte Grondilice, che è un rilievo montuoso alto 1809 metri e si trova sullo spartiacque che segna il confine fra le province di Lucca e Massa Carrara, nella parte settentrionale nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane. E avremo modo poi nelle prossime puntate per raccontare ancora un po' di più la meravigliosità di questo Parco Naturale delle Alpi Apuane. Ma rimaniamo sul Monte Grondilice e ancora una volta fermiamoci un attimo, non lo raccontiamo da sopra, ma proviamo a raccontarlo un pochino da sotto, perché il Monte Grondilice riveste un'importanza fondamentale per la speleologia italiana, in quanto ospita due tra le più profonde grotte individuate in Italia. L'abisso di Olivifer, profondo 1215 metri, proprio sotto la vetta, e l'abisso Satanachia, individuato nel 90 ed esteso in una profondità di 1040 metri nel 2010. Allora, voi provate a immaginarvi 1000 metri di dislivello, vuol dire 1215 o 1040 metri di dislivello, vuol dire che non state andando su, ma state andando giù o all'interno della montagna. Immaginatevi quanta vita, quanti misteri, quante storie possono nascondere non solo queste montagne, ma tantissime delle montagne del pianeta e quelle italiane. Chissà magari quante leggende sono state scritte, narrate, costruite proprio grazie a queste grotte, e chissà che quante vite sono state salvate, quante vite si sono perse lì all'interno, di uomini, di animali, quante ere geologiche hanno visto. Che meraviglia!

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto molto di più. E molto spesso abbiamo parlato del mondo dei radioamatori come una grande community e della radio come una grande passione che non si sviluppa soltanto nell'etere, soltanto attraverso le parole, soltanto con un messaggio che passa, arriva e poi finisce lì. No, c'è un modo attraverso il quale i radioamatori riescono a trasformare questo momento in un ricordo che dura nel tempo, anche qualcosa di tangibile, attraverso le cartoline. Le cartoline sono un qualcosa che i radioamatori si spediscono per confermare una chiamata, per aver ricevuto una chiamata. È un messaggio fisico che segue un messaggio nell'etere, ma in realtà le QSL sono molto, molto di più perché trasformano in un ricordo, in una emozione quella comunicazione, quel messaggio. E oggi ne parliamo insieme a Francesco, IZ1 Kilo Victor Quebec, che è già stato con noi, ci ha già raccontato un sacco di cose, ma proprio sulle QSL ha tantissimo da raccontare. Innanzitutto, grazie mille Francesco per essere ancora qui con noi e grazie mille per poterci raccontare qualcosa su questo incredibile mondo delle cartoline che si scambiano i radioamatori.
1: Buongiorno da Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, Francesco. Luca, nel meraviglioso mondo del radiantismo ho tantissimo da imparare. L'esperienza però mi ha insegnato una lezione preziosa. Raramente ho appreso qualcosa dai leoni da tastiera o chi si limita a criticare. Al contrario, tutto quello che so da amici radioamatori animati da una vera passione e da un'infinita pazienza che hanno dedicato tempo a spiegarmi ciò che non conoscevo. Naturalmente io non sono qua a insegnare niente a nessuno, voglio stuzzicare la vostra curiosità. E oggi vi volevo parlare delle QSL, la cortesia finale del collegamento. Per chi non è addetto ai lavori, le QSL sono delle cartoline illustrate, più o meno disegnate, più o meno fotografie, più o meno vignette, che i radioamatori si scambiano una volta che avviene il collegamento. Sono la cortesia finale del contatto della radio. La sua conferma tangibile, scusate, leggo qualcosa perché ho preso degli appunti, se non mi scordo le cose. Il nominativo della stazione, ovvero il nostro nome e cognome in radio, il nome di battesimo, la località dove si trasmette, la data e l'orario UTC, che sarebbe l'orario di Greenwich. E come spesso dicono i colleghi americani, il collegamento di X dura poco tempo, la QSL dura per sempre. Questo radioappassionato terrà, come faccio io, cioè dei raccoglitori, con cura tutte queste QSL per molti anni e anche per tutta la vita, e speriamo che le tenga mia figlia anche quando sono crepato. Allora, le QSL generalmente si chiedono per le ricezioni più impegnative. Io sinceramente lo chiedo anche per gli amici, per le facili o quando faccio qualche attività speciale. Comunque ognuno ha una sua politica delle QSL, molti rispondono solamente quando, come si dice, la stazione è solo rara o insolita. Altri rispondono a tutti, io sono tra quelli che rispondo a tutti a prescindere, perché se mi chiedono la QSL gli fa piacere sicuramente riceverla. Poi se ascoltate una QRP è secondo me fondamentale mandargli la QSL, perché con bassa potenza si fatica sempre a concludere il QSO e lo renderete felice. Poi anche gli SQL fanno la stessa identica cosa, e gli SQL bisogna rispondergli, perché loro non hanno la possibilità neanche di avere un feedback. E sono sempre molto contenti e molto, molto appassionati. Quando ti chiedono la QSL e te la mandano, gli fa piacere al 100%. Poi, a volte capita di collegare un'isola rara sui 30 metri. Si dice il peccato, ma non il peccatore. IOM, a volte vai a vedere su QRZ e ci sono alcuni che non è che fanno come me, che ti rispondono e vai in bureau oppure via posta e tutto sommato. Cioè, ci sono alcuni che sono abbastanza, come si dice, no, furbi non è, un po' forse anche offensivo, però comunque ci sono anche delle di Expedition che costano tanto, quindi... L'OM, che vi dicevo, ha precisato che si considera QSL, che se uno vuole desidera avere la QSL cartacea sono $5. Minchia. Se sì, poi aggiungono che se vuoi la conferma digitale, anche per quel servizio, vuole $5. Quindi non solo per la QSL cartacea vuole bei soldi, ma anche per il digitale. Quindi c'è gente che addirittura non dà neanche il log. E adesso via posta è più bello, ma è costoso. Via bureau ci mette un po' di tempo, bureauari, che praticamente sono trasmissioni cumulative di tante QSL, noi si porta nella sede ARI, almeno io sono socio, divido per tedeschi oppure come si dice, mettiamo i nominativi suffissi, F, MM sono i francesi e così via, mettiamo tutti i suffissi, infiliamo il Japan, mettiamo nella cartellina, loro aspettano che l'abbia collegato io, l'abbia collegato altri soci dell'ARI, arrivano un mucchietto e li trasmettono tutti quanti a Milano, quelli lo smistano, e poi c'è il bureau internazionale, il bureau diviso per zone, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, e comunque queste qua sono le più carine, quelle secondo me di carta, perché ti danno proprio il senso della scrittura, la lettera proprio manoscritta. Io le scrivo a mano, c'è la possibilità di stamparle con BB Logger, ma io preferisco scriverle, un po' perché mi rode usare la stampante, un po' perché è più bello secondo me quando è scritta a mano. Va bene, comunque adesso ci sono anche tante conferme elettroniche, la più famosa è la eqsl.cc, che ti arrivano le conferme gratis, basta che tu carichi il log e mandi le conferme a tutti e loro ti rispondono caricando lo stesso log in ADIF. Poi c'è l'OTV, che praticamente è un'altra conferma di QSL ed è valido anche per i diplomi dell'ARL. Le TV sono QSL un po' bruttine, diciamo la verità, molto poco personalizzate, ma quel che conta è la sostanza. Cioè, se io faccio un contest, carico tutto sulla TV, confermo migliaia di persone in un secondo. Poi ci sono HRD Log, che è uno tutto italiano di Imperia, Hamlog, e poi c'è Hamlog. È quello, è russo più che altro, io li metto anche lì. E poi c'è qslworld.com, che sta prendendo piede, ed è spedisce le QSL via email sulla base del qrz.com. mi sono scritto per non impappinarmi, ma alla fine mi sono impappinato lo stesso. Più dirò delle cose su Radio Invecta e più magari migliore. Grazie Luca, Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, ripassa Italia Uniform 2, Romeo Papa Quebec, Luca. Ciao caro, alle prossime, e saluto tutti i radioascoltatori anche del podcast e di tutte queste cose bellissime che ci sono. Viva la radio, continuiamo a sentirci in frequenza. 73 è il Goldie X.
0: Grazie mille Francesco, mamma mia che bella storia. Beh, sicuramente è nata un'emozione incredibile sia per chi era radioamatore ma anche per chi non lo è. Essere fantastico poter ricevere ma anche inviare queste cartoline personalizzate. Poi è anche interessante vedere, comunque per chi non lo conosce, anche attraverso il muro, che organizzazione che c'è comunque attraverso il mondo dei radioamatori. E come abbiamo detto, ogni cartolina è una grandissima emozione e un grandissimo ricordo, e a volte sono proprio queste emozioni, questi ricordi che danno un senso a tantissime, tantissime altre cose. E io aggiungo anche che è vero, è molto più comodo magari mandarla in via elettronica, ma già mandarla cartacea è un'altra cosa, e poi cartacea e scritta a mano ha ancora un altro sapore. Grazie mille Francesco IZ1 Kilo Victor Quebec per essere stato qui con noi. Io sono Luca, Minifon 2 Roma Papa Quebec, questa è Radio Radio. Grazie ancora Francesco, e certo ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: E questa è sempre la Radio in Vetta e continuiamo il nostro viaggio. Siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di arrivare alla fine abbiamo ancora una tappa da dover fare, che è il Pizzo d'Uccello, alto 1781 metri, che è sempre una montagna delle Alpi Apuane e segna il confine orografico e idrografico tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra. Ma una caratteristica molto interessante che la distingue da tutte le altre montagne di questa catena, soprattutto grazie alla sua parete nord, alta quasi 800 metri di dislivello. Allora, voi provate a immaginarvi, prima abbiamo parlato delle grotte di 1200 metri, adesso vi parlo di una parete alta 800 metri di dislivello, che la pone in paragone alle più famose pareti dolomitiche e delle Alpi occidentali. È un altro gigante da poter conquistare, un altro gigante da poter scalare. Beh, allora, il nostro viaggio anche per questa puntata è finito. Se avete delle storie da raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna, che amano le valli, che amano un po' sognare in qualche modo. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa in nostra compagnia, speriamo vi siate divertiti per andare un pochino là, un pochino sulle nostre valli attraverso le loro storie. La mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it. Grazie per essere stati qui con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
3: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

one.

Yeah.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

tra la poesia e la prosa c'è ancora qualcuno che ama la rosa. Trovare per trovare il cammino si faceva lungo e tortuoso. Vidi dei piedi che camminavano sul selciato, li seguì e mi ritrovai in riva al mare. Le onde sulla sabbia portavano via le sue orme. Ad un tratto mi persi. Allora cominciai a decantare dei versi. Non ero bravo in poesia. Allora, senza saperlo, il mio dire si fece prosa e mi ritrovai ad accarezzare le spine attraversando lo stelo. Mi ritrovai a baciare delle lacrime. Erano petali e avevano un cuore. Allora ne feci un morso e le toccai il cuore. Fu come se un solletico le accarezzò il bocciolo, ed il suo volto di colpo si vestì di sorriso. Fu così che il fiorire divenne luce, nello splendore di chi ama le rose.

prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

It make me feel so good, I wanna scream.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.
2: I'm doing JJ Cale for his, JJ. I'm going to do a JJ Cale song for you now. Splice, splice.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fu.

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Myosotis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio. E da quel giorno il Myosotis è...

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono l'Italia alla Francia. In questa occasione parliamo di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana con le proprie canzoni e, in particolare, di una loro hit che, ancora oggi, all'estero continuano tutti ad associare all'Italia. Il gruppo in questione è quello dei Ricchi e Poveri, che nella sua formazione originale nasce nel 1967 e da quell'anno continua in qualche modo a far parlare di sé. Ne è la dimostrazione la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la loro Ma non tutta la vita, che anche la canzone con cui li introduciamo in questa puntata. E quindi, senza aspettare ancora, i Ricchi e Poveri in Ma non tutta la vita.

Tutto si può dire di questa canzone, ma non che non sia un successo, perché arrivare al disco di platino nel corso del 57esimo anno della propria carriera rimane un'impresa non da poco. D'altra parte, come dicevamo, quello che attualmente è un duo ma che partiva come quartetto non ha mai avuto problemi a realizzare hit che facessero ballare tutte le fasce della popolazione indistintamente. I primi successi del gruppo arrivarono intorno al 1970, quando, dopo un grande investimento di tempo ed economico di Franco Califano, che credeva profondamente nella band, i Ricchi e Poveri arrivarono secondi a Sanremo cantando in coppia con Nicola Di Bari la prima

rimane ancora oggi uno dei più grandi successi internazionali realizzati da musicisti italiani. E noi, prima di parlarne ancora, l'ascoltiamo. Nella sua versione originale, questa è Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.

Se al Festival di Sanremo la canzone arrivò semplicemente quinta, non ci volle molto per capirne la portata a tutti gli effetti. Banalmente, fu il singolo più venduto dell'anno in Italia. Da lì il successo diventa internazionale. Numeri di vendita impressionanti in molti paesi che portano ad esempio a dischi d'oro in Belgio, Francia, Germania e Spagna. Ma soprattutto un'associazione potentissima che viene da crearsi tra Sarà perché ti amo e la musica italiana agli occhi degli stranieri. Ancora oggi la canzone è una delle prime che salta alla mente del pubblico estero quando gli si parla del pop del bel paese. Un esempio che dimostra ciò è la scelta degli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 di accompagnare ai successi della nazionale di pallavolo femminile questa canzone, che ha suonato in tutti i palazzetti a seguito delle vittorie e della vittoria della medaglia d'oro. Se noi parliamo di questo pezzo su The French Touch, però, è perché si sprecano le cover. Al di là di quelle in spagnolo e in inglese realizzate direttamente dai ricchi e poveri, c'è una versione francese che è stata cantata e ricantata. La prima traduzione, Parce que je t'aime, si deve al quartetto vocale Generazione Italia, ma noi ascoltiamo la più contemporanea versione del cantautore parigino Albert Tahuil. Quindi questa è la sua Parce que je t'aime.

Il suono della drum machine ci fa capire in maniera inconfondibile che questa canzone è del 2024 e quindi un segnale di come Sarà perché ti amo ancora permanga presente nella cultura popolare di massa. I francesi in particolare la conoscono e la usano. Ad esempio è nella colonna sonora del film del 2014 Asterix e il Regno degli Dei. Ne hanno realizzato cover anche artisti di cui

0: Abbiamo già parlato qui su The French Touch, come Hélène Segarra e Dana, a cui vi lascio tra poco. Il tempo a mia disposizione, infatti, è finito. E io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Come dicevo, vi lascio una proposta di Radio Nizza, che è ancora una volta una cover della cantautrice Dana, in questo caso di Sarà perché ti amo. La canzone mixa italiano e francese all'interno del testo e fa così.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

was cool. I was cool. But I had no groove.